0: Iko shune shika vatere muka na we kupinda mchiro nkwa cheche chat note murikuronga tse kipira kwe sondo paru nare mango nani?
1: Namukase ya mshamarari.
0: Namuka ndia nare paru nare uyu?
1: Ya Antonio Luigi Hamamba, ndirikune ni Kadombe.
0: Kadombe kuno para hiri?
1: Haa, Kadombe kibo.
0: Tipe iti zwe kupira kwe sondo?
1: Haa, nyabasi ndiripano, mangwana saba, zindiriko tinge tasuki ya mkarivuwe, domingo mkisi.
0: Mwakwa zisano ashanu?
1: Chukutanga, chamisa papa wangu, Luigi, Mpinda Nyanga, na Jose Luigi, na Augusti Luigi, na Sofia Rosa Luigi, Mjima na Katarina, Zakaria Chimakande, na atesa wangu, wee, sende mingu wapinde iti chamisa kanaka.
0: Natenda mwani mangwana ni ya kanaka?
1: Natenda ni mwiwo.
0: Natenda.

0: Allo, paronare.
1: Hey, ciao, mutamba, usamanare.
0: Tinotamba, andrutora nani.
1: Adriana, albana, usamanare.
0: Ah, muripi.
1: Ah, per quello che sono passato, da 6 giugno, pa, tu sei ne pascola, Eduardo Mondrani.
0: Ah, ma vago terminare, ma da 6, ma pascola, Eduardo.
1: Ah, come sono passato?
0: Ma inge mo ci trage, ah?
1: Mandona, usamanare, mandona.
0: Ah, di no, mona benini. Ripeti, sono per questo onda.
1: Ma te la domingo, usamanare, nyamati, non è che sono qua sotto, qui da fuori, ma che è caduta, usamanare, ma non guarda, saputo, dicendo che fuori, sono qua sotto, ci senta, domingo, camare, sono qua sotto, ci senta, da cara sua, ricordi quella che era usamanare.
0: Da tenda, muo, ne mangona ni akanaka.
1: Da tabi sa, da tabi sa, da
0: tabi sa, da tabi
1: Kune
0: Aiwa,
1: nakuja shukrani. Brigade.
0: Katenda.

0: Allo, parunare.
1: Ma la cosa mi fa tutto.
0: Darra ti marra andru dalla nani.
1: Quando uno mugula anga na ramiro de ton string, mugula parla posta per capire la forza di sicchi a bari.
0: Cono fare con camure.
1: Ma da fa, quando vanno da tono jambo ne mutuno con la macuta e ci mira già e con la macuta.
0: Aha.
1: Ma wana mangi pe buta undiko.
0: Cono go zwiri go famba, tipete zwe go pera kwa sondo mwaronga se.
1: Ne ku pera kwa sondo ninga dialiku zulo nda kale ku munda nya mutuno ndibano pa muyi. Mangwana ndibano, ni kuchana ndinda ku igreja. Kiposi arzi kama basa ya pamili ya kumunda hapo mwatateza tu shukana na basa ya pamili
0: Dateda mkwata nwashanu

0: Allo a parlare. Arriva ti Mario, andrò tola nani.
1: Mario Patrizio, quando si bello senso.
0: Kuno fara ere kwa muri ikoko.
1: Ah, kuno fara no training.
0: Zviri kuita tipei tizwe kupera kwesondo.
1: Nyamasi zvobasa, mangwana zvobasa, zvinenge kugiri. Voti basa.
0: Tatenda, zvine makwatano shanu.
1: Ndambisa anga dzangu mati regar, kuno wanangu, Jesus Mario, na Shameria, na Bwenda Kamizora, na Wester Kundizwa.
0: Atenda, mwani mangwana ni akanaka.

E qui qua Marondo di pay one jere di pay one zero di cago mi riguardo mata muzico ndo e dini ndo pindangeko di pangeo.